0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

salta il fosso quando la gente non capisce quello che dici. Quando fraintende, quando sottende, quando dipende, quando si arrende,

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Some Kind Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddest Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live. Un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo-Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Letwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao! In

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

and you too. Do you guys?

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: You just heard Colin Blunstone, originally lead singer of The Zombies in the 60s, but went solo in the 70s with I Don't Believe in Miracles. Before that, Alessi Brothers, or Alessi, as they were often known as well, with O Lorry, Styx from their album Cornerstone, and Babe. And
1: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio, l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia. Questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996, questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone, è in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026 infatti si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti, Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album, e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli, e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Deals. Abbiamo parlato di Belen Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Deals, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Olsdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Strad e il loro nuovo singolo dal titolo You You You.

anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Buon ascolto, buona mattinata, Radio.Stereo.it. Oddio, mi sono messo il paltò perché ho un freddo. Gonfredda la Madonna, come si dice dalle nostre bande. Gonfred, guarda, mi tia anche la maglia dell'ana. Mi sono metti anche la maglia dell'ana, sì. Mamma mia, ragazzi, che freddo che fa. Quasi mi tolgo anche la pelle. Mi tolgo pure la pelle. Guardiamo un po' le prime pagine dei giornali. La diretta: Venezuela in ginocchio, si aggrava il bilancio, 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime un italiano. Sta a casa sua, succede a niente. Il racconto: maledizione, la Guaira, la città più devastata, già sepolta con Chavez. Ma Chavez te. La faglia El Pilar, le Furiosa e due terremoti gemelli spinti da America e dai Caraibi. Pensa te, è una faglia delinquenziale quasi. Guardiamo un po' cosa succede. L'Iran accusa l'Italia, complici della guerra. Non è vero, non abbiamo fatto niente, io non sono andato in guerra. Ma adesso Rutte, quel figlio di buona donna di olandese, frena. Ha detto che noi avevamo partecipato con 500 voli e roba del genere. Ma guarda te, quel Rutte lì, ma vai a ruttare da qualche altra parte, cretino, che non sei altro, un cretino. Meloni, mai nel conflitto, il leader NATO imprudente, timore di attacchi alle navi. Appunto Rutte è il capo della NATO. Macron, io e Giorgia, più nulla di glaciale, ma lei punge sulle penne. L'Europa tocca i 50 gradi, quella 50 gradi, porca vacca. In Spagna 212 vittime, a Parigi vieta gli alcolici, la diretta bollino rosso in 18 città italiane, anche oggi, mamma mia. Confermate le condanne per la strage di Viareggio, l'ex AD delle ferrovie Moretti andrà in carcere, colpa sua. L'autodifesa del padre di Mirko al PM, beveva e mi picchiava, ero preoccupato perché era gay. Anche la mamma, una brutta strega, tutte e due proprio stregoni. Sono con il padre. Carlo lascia Buckingham Palace, non sarà più la residenza dei reali. Ha detto: è troppo freddo, devo andare al caldo. Va bene. Cosa c'è di nuovo? Nel Brasile, secondo Ancelotti, il carnevale sposa la disciplina. L'Ecuador batte 2-1 alla Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao. La Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Italia? Ah, l'Italia non c'è. Ah, io credevo ci fosse anche l'Italia. No, non c'è l'Italia. L'Italia, Donnarumma lascia FS, scaricato da Salvini, paga ritardi e i cantieri. Auto fuori strada nel Foggiano, tre morti, avevano tra i 27 e i 30 anni, poverini. Questa è veramente una brutta notizia. Poi ponte sullo stretto, la telefonata di un indagato con AD Ciucci: abbiamo vinto al Totocalcio. No, io invece qua che Totocalcio, non c'è più il Totocalcio. Volevo votarti, ma questo è troppo, il caso. L'abbraccio con Alemanno bocciato sui social di Vannacci. La Corte Suprema ancora dalla parte di Trump, due sentenze per la stretta sui migranti. Benissimo. Avvia oggi il secondo concistorio, il Papa risolvere i problemi e i conflitti da esseri umani e non da bestie. Benissimo. Il delitto, Roberto Guerrino ucciso con una statuetta di Buddha, così si è arrivati al killer. poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a prenderci una bella sauna. Ecco, dovrebbe fare le saune adesso, compensare con le saune. Tu fai la sauna a 80 gradi, la sauna è generalmente 80 gradi, poi quando esci, la Madonna che freddo, ti metti il... sei a 50 gradi, sono 30 gradi di differenza, ti metti il patò. Avete capito? Questa è la filosofia che bisogna usare. Inchiesta sulla Santa Lucia a Roma, spariti 21 milioni di euro dal centro di ricerca. Le ha rubati Roberta? Tre indagati per bancarotta. No, non c'entra la nostra Robertina, è bella birichina, ma non c'entra lei, poverina. Allora, MeteoSat, sempre con Roberta Valeriani.
2: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi 26 giugno. Oggi l'Italia sarà interessata da un'intensa ondata di caldo africano e condizioni di stabilità, con possibili temporali o rovesci di calore pomeridiani a ridosso dei rilievi e nelle zone interne. Nello specifico, al nord avremo al mattino ampi spazi soleggiati con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio e la sera assisteremo ad un aumento della nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci o temporali in estensione verso l'Appennino. Le temperature nel settentrione andranno in rialzo, con massime comprese tra i 32 e i 37 gradi. Al centro peninsulare, al mattino, il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio e la sera ci sarà lo sviluppo di nubi cumuliformi lungo l'Appennino, con possibili rovesci e temporali su Toscana, Umbria, Lazio e zone interne adriatiche. Le temperature nelle regioni centrali saranno molto elevate, con picchi che potranno raggiungere i 36-38 gradi nelle aree interne. Al sud e sulle isole al mattino avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sera ci saranno nubi locali e sviluppo sull'Appennino, con possibili brevi acquazzoni specialmente sul Molise e sull'Alta Puglia. Le temperature massime risulteranno diffusamente comprese tra i 32 e i 37 gradi, con punte superiori fino ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna. I venti in Italia soffieranno deboli a regime di brezza, con possibili rinforzi pomeridiani, specialmente lungo i litorali e in concomitanza con i temporali. I mari saranno calmi o localmente poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 26 giugno 2026. È il 177esimo giorno dell'anno, 26esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 188 giorni. Si festeggiano San José Maria, i Santi Giovanni e Paolo Martiri, San Deodato, San Virgilio e San Rodolfo. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5.36 minuti e tramonterà intorno alle 20.49. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata internazionale contro la droga, l'abuso e il traffico di stupefacenti. È inoltre la giornata internazionale per le vittime di tortura e la giornata mondiale del cane in ufficio, ricorrenza internazionale istituita in Inghilterra verso la fine degli anni 90 con il nome di Take Your Dog to Work Day. Anche in Italia si celebra l'evento che porta con sé il messaggio molto importante: avere il proprio cane sul luogo di lavoro porta benefici anche in termini di produttivi e di produttività e di serenità tra colleghi, stemperando le tensioni. Oggi inoltre è la giornata mondiale della refrigerazione. La refrigerazione è il cuore della vita moderna, permette alle persone di vivere, viaggiare e lavorare in modo confortevole. La giornata mondiale della refrigerazione si tiene ogni anno il 26 giugno. Il giorno è stato scelto per celebrare la data di nascita del fisico e ingegnere Lord Kelvin, il 26 giugno 1824, conosciuto per aver sviluppato la scala Kelvin, che misura la temperatura assoluta. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del semifreddo. Non è una mousse, non un budino, non una panna cotta, né tantomeno un gelato. Spesso con il nome di semifreddo ci vengono serviti i dessert più disparati, ma nessuno di questi si avvicina alla realtà. Il tratto essenziale del semifreddo è la consumazione a temperature sotto zero, anche se grazie all'elevata presenza di zuccheri non si congela mai completamente. Al momento della degustazione deve essere quasi cremoso, senza opporre troppa resistenza al cucchiaio, ma non sciolto. In USA oggi è il National Chocolate Pudding Day, la giornata nazionale del budino al cioccolato. Avvenne questo giorno, il 26 giugno 1818, fu brevettata la prima antenata della bicicletta. Il barone Carl Rice decise di dedicare il tempo libero lasciato dalla sua occupazione di impiegato statale alla ricerca di un mezzo di trasporto alternativo ai poveri cavalli, che in quel periodo morivano spesso per inedia, per via di lunghi periodi di carestia nei raccolti. Prova e riprova disegnò il nuovo mezzo che utilizzò una prima volta nel 1817 per coprire una distanza di 13 km in meno di un'ora. Nel brevettarla, il 26 giugno dell'anno dopo, la chiamò Love Machine, macchina da corsa, mentre la stampa la ribattezzò in suo onore Draisine e più tardi prese il nome di Velocipede. Il 26 giugno 1945 nasceva l'ONU. A San Francisco, delegati di 51 nazioni sottoscrissero la carta costitutiva approvata il giorno prima e formata da 111 articoli che dava vita all'ONU. Il 26 giugno 1974 per la prima volta venne utilizzato il codice a barre per la prezzatura degli articoli in vendita in un supermercato. Al Marsh di Troy, in Ohio, il primo prodotto rilevato fu una confezione di 10 pacchetti di chewing-gum in uno scontrino delle 8 e un minuto del mattino. Nati in questo giorno, il 26 giugno 1911 era nato a Sanremo l'attore Carlo D'Apporto. Il 26 giugno 1950 è nato ad Albenga, in Liguria, l'autore TV Antonio Ricci. Il 26 giugno 1950 è nato a Verona l'attore, cabarettista, conduttore televisivo e musicista Umberto Smaila. Il 26 giugno 1952 è nato a Lovere, in Lombardia, il critico, scrittore, autore e conduttore TV Enrico Ghezzi. Il 26 giugno 1952 è nato a Bertinoro, in provincia di Forlì, Cesena, l'autore, cantante e tastierista Gaetano Curreri, leader degli Stadio. Il 26 giugno 1954 è nato a Volano, in Liguria, il pilota motociclistico e cantante Marco Lucchinelli. Il 26 giugno 1964 è nato a Roma l'attore e personaggio TV Fabrizio Bracconieri. Il 26 giugno 1968 è nato a Milano il dirigente sportivo ed ex calciatore Paolo Maldini. Il 26 giugno 1971 è nato a Roma il pilota motociclistico Max Biaggi. Scomparsi in questo giorno, il 26 giugno 1965 moriva a Firenze il cantante Odoardo Sfadaro, interprete di Porta un bacione a Firenze. Era nato il 16 gennaio 1893 a Firenze. Aforisma del giorno: avere ragione è una ragione in più per non avere alcun successo. Questo è un aforisma di Friedrich Nietzsche. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
1: Italia miss in here, in Italien, che fa caldo, tanto caldo. Elena Lei, eccola qua, una canzone che ci ha mandato questa mattina. Elena Lei, lei, proprio lei, proprio lei. Cioè, ce l'ha mandato proprio lei. E allora, lei, L-E-Y, lei, e lei ce l'ha mandato. Andare via, andiamo via tutti, dai, sentiamola assieme per la prima volta.

sei andata via, ti sei presa la briga di andare via. Ah, you gave yourself a go. Sei andata al mare e adesso? E adesso al mare, è bello il mare, si respira bene, bello, sei a salsedine. Oddio, si deve fare sempre la doccia dopo essere praticamente aver fatto un bagnetto e così via, perché c'è il sale tutta sulla schiena, sulla pelle. Questa arriva direttamente dal Giappone. Lei si chiama Yumi, che carina che è. Fix your tone, Yumi. Proprio stamattina se la manda. Sentiamo che voce che c'ha.

Allora, cosa ne pensate della vocalità di questa Yumi Yumi Yumi? Yumi Yumi Yumi, Ciappellei Ciappellubi. Allora, abbiamo ascoltato Yumi con Fix Your Tone, fissa il tuo tono. Che tono è? È un tono molto particolare, ma quando canta dolcemente non è male, insomma. Ma dopo, quando fa tutti quei... ecco la vera voce di Katusha Lewis, la vera voce di Katusha Lewis, eccola qua, la verissima voce di Katusha Lewis.

E dice: mamma mia, anche questa voce, guardate, questa è proprio la vera voce, ufficiale, non ufficiosa, ufficiale proprio. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac di Cacciuccia Ruiz. No, non è vero. Allora, chi abbiamo adesso? Abbiamo uno che è andato a Casablanca, che prima aveva la voce bella così, bella forte proprio, come come insomma, come un uomo il gendo per gendo, capito? E poi dopo che è venuto su da Casablanca, come stai Fausto, come stai? Ecco, aveva voce così. Era un mio amico, di Brescia, che prima era un uomo, poi è diventato donna con l'intervento a Casablanca. oddio, si chiamava Lea, si chiamava, sì, Lea, era di Brescia e aveva questo senso del furore represso. E pensate che erano gli anni 70, è stata la primissima evirata, ma sì, chiamiamolo così, evirata in assoluto in Italia. Si chiamava Lea, è finita male, però è finita

E io l'ho sempre chiamato l'effetto Casablanca. Quella della voce bella, bella, proprio compatta, bassa. La voce così, la voce... Effetto Casablanca. Ah sì, quando ero disc jockey a Radio Garda nel 1976. Oela, Lea, hai l'effetto Casablanca? Che incredibile! Sia Bland, andiamo in Svezia adesso che è un po' più fresco. No, neanche là è fresco. Time Stand Still, Sia Bland e poi cantando, parlando con la nostra Roberta, Robertina, Valerianina.

0: mentre invece questo è l'effetto vichingo, lo chiamo io. Sentite proprio questa voglia di uscire dagli schemi da parte della musica. Allora, Sjöblend da Stoccolma, che già ogni tanto ci manda le sue canzoni. Questa è Time Stand Still, il tempo è rimasto fermo, bloccato. Dove? Alle 10.30, proprio adesso, 10.30. Cioè, che cosa c'è alle 10.30? Non mi ricordo più. Boh.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore laziale, ma milanese d'adozione. È cantatore, artista e anche scrittore, Luciano D'Abruzzo, con due B. Ciao!
3: Buongiorno, ciao Roberta, come stai?
2: Bene. Ma caldo? Caldo caldo. Senti, l'ho detto subito con due B, perché poi qualcuno penserà male di aver letto Abruzzo con due B, no? E invece tu mi spiegavi che è stato un errore di registrazione all'anagrafe?
3: Sì, credo di sì. Hai detto bene tu, io sono originario del Lazio, vivo a Milano in Lombardia e il mio nome è D'Abruzzo, quindi una sorta di confusione. Ho fatto delle ricerche e sembra che la prima volta che questo cognome sia apparso sia negli elenchi dei migranti italiani negli Stati Uniti.
2: Ah,
3: e è scritto con due D. Registravano i nomi indicando anche la provenienza, ecco.
2: Comunque vi rimarrà impresso
3: che... male, però le volte si trattano male adesso gli immigrati.
2: Vedi che succede qualche volta, però rimane impresso, sicuramente. Quindi ve lo ricorderete, Luciano D'Abruzzo, che ci presenta oggi un brano molto singolare, davvero, Porto Venere al mare. Che nasce questo brano? Indovinate un po', da una gita dove? In Liguria, dove c'è Porto Venere. Però è carino il doppio significato, è simpatica questa cosa. Ti è venuto in mente proprio così?
3: Allora, è iniziata proprio con uno scherzo. Io ero in macchina con la mia compagna, e arrivato sotto il cartello stradale di Porto Venere, io ho iniziato a canticchiare. Come faccio, come uno scemo in strada tutti i giorni? Porto Venere, a Porto Venere, al mare.
2: Forte.
3: E siccome il motivetto era carino, poi anche un po' differente dalle cose solite che io faccio, perché sono un cantautore triste, ecco.
2: Questa volta io ho sentito il brano, è veramente carinissimo, poi ne parliamo meglio della musicalità del brano, che è forte. Che poi, tra l'altro, è un brano che costruisce l'immaginario estivo, no? Fatto di piccoli dettagli, fotografie quotidiane che diventano immagini generazionali e restituiscono questo modo di guardare l'estate, sorridere, gioire, insomma, ecco perché tu dicevi sei triste e ti ho detto subito questa cosa qua.
3: Sì, è quasi una svolta, un cambiamento di rotta, perché se ci guardiamo intorno non ci sarebbe tanto da stare allegri,
2: no,
3: però
2: in questo periodo
3: dobbiamo reagire e andare avanti sempre.

0: quindi è un buon auspicio sia per me.
1: No, poi è bello perché ci sono tante cose.
0: Per te, Roberta.
1: Per tutti. Allora, guarda, unisce atmosfere questo brano indie pop, un arrangiamento fresco e luminoso, alle chitarre morbide, ritmiche leggere, e c'è anche una cosa che mi piace, il violino, ringraziando Virginia Sutera, giusto?
0: Sì, Virginia è una... non trovo le parole adesso, è una violinista meravigliosa.
1: Infatti si sente benissimo.
0: È una persona speciale.
1: Poi c'è anche, voglio citarli tutti, la produzione, quella di Giuseppe Mangiarancina, che nel brano suona anche il basso, poi c'è il mastering di Giovanni Versari, poi c'è Luciano D'Abruzzo, che sei tu. Anche al pianoforte c'è l'organo e la voce di Alessandro... aspetta, no, al pianoforte che c'è Alessandro De Berti, no, le chitarre, Alessandro.
0: Io sono il piano.
1: Ah, tu sei il piano, Luciano D'Abruzzo, no? E poi c'è Alessandro De Berti alle chitarre, Gabriele Boria alla batteria e poi c'è Virginia,
0: esatto.
1: Virginia Sutera al violino. E di te devo dire un sacco di cose, perché tu insomma hai origini laziali e ciociare, e hai fatto il conservatorio, come io, guarda, pure io conosco benissimo tutta la ciociaria, e di tutti i miei amici sono tutti andati al conservatorio di Frosinone come te, dove hai studiato organo e composizione.
0: Se posso fare una battuta,
1: sì.
0: Io ho suonato al conservatorio per tanti anni, però non mi hanno mai aperto.
1: Dai, però poi ho visto che poi hai fatto l'esordio rock, no? E poi c'è stato, con numerose band locali, no? Come la band MIG.
0: Come, perdonami, il mio telefono forse non si sente bene.
1: No, dicevo, hai fatto l'esordio rock cantautoriale con la band MIG?
0: MIG, sì, ho suonato prima degli Oasis al primo maggio.
1: Infatti, e poi hai fatto l'album Come un'arancia in Norvegia, questo mi piace troppo forte, me lo vado a comprare subito, sono curiosissima. Poi nel 2003 hai fatto il singolo, aspetta, non ho capito, il vento pace, com'era?
0: Il vento pace.
1: Ah, con il vento pace, che è dedicato ai giovani europei, però ho visto che sei anche scrittore, vero? Di poesie?
0: Allora, da qualche anno, penso grazie ad Ale De Berti, devo dire, devo essere onesto, che quando ci incontravamo, veniva a casa per scrivere o arrangiare dei brani, vedeva sempre i miei fogliettini, i miei post-it lasciati ovunque, e lui mi ha detto, ma perché questi pensieri che
1: scrivi
0: e non li raccogli? E così è nata questa cosa, sono già al secondo libro di poesie, anzi forse sto già scrivendo il terzo.
1: Beh, quindi va benissimo. Guarda, ne hai fatte di cose, hai detto tante cose. Poi hai vinto il premio De André nel 2016 con il brano L'ultima festa. Hai cantato per ben due volte per il Papa. Ecco perché parlavi di canzoni tristi prima. Poi
0: per Giovanni Paolo II, sì.
1: Poi hai partecipato al concerto di Bologna, al grande concerto con artisti come Bob Dylan, Lucio Dalla, Niccolò Fabi, Celentano, vabbè, tutti quanti. Poi hai fatto il primo maggio a Roma. Hai suonato due volte allo Stadio Olimpico, dove hai aperto anche il concerto di Ligabue.
0: Altro Luciano, più importante di
1: sì.
0: Me, chiaramente.
1: Sì, poi hai aperto anche i concerti di Fabio Concato, Antonella Ruggero, insomma c'è tanti. E poi hai pubblicato il libro di poesie Madre e poi un LP dal titolo Padre, così hai fatto varie patta con tutte e due?
0: Ho fatto una famiglia di lavori. Esatto.
1: Bravissimo.
0: Pensato, allora sono due forme, io sono due fratelli, sono un fratello e sorella, le poesie e le canzoni. Registrare una canzone e portarla a termine prevede un lavoro anche delle volte anche di mesi. Invece la poesia te la scrivi e in pochi minuti passa il tuo pensiero attraverso il braccio, va fino alla rotellina della Biro e tu hai scaricato tutte le tue cose sopra il foglio che prima era bianco e quindi ecco è una
1: lo so perché anch'io sono scrittrice e quindi lo capisco.
0: Noi tutti abbiamo bisogno di esprimerci,
1: è vero, poi con una poesia scrivi poco ma dai tanto, perché leggere magari poche righe ti fa sognare per un giorno, anche per tutta la vita, perché te le ricordi. E poi sai, l'immaginazione cambia da persona a persona, quindi diventa un libro che può essere, può avere tantissimi risvolti, una poesia, secondo me.
0: Allora, un po', quando mi chiamano poeta, un po' mi intimorisco e mi vergogno un pochino. No. Però è così, come hai detto tu, insomma.
1: Adesso noi ce l'ascoltiamo. Senti, scusami, Luciano D'Abruzzo, ti trovano così su internet,
0: ti trovano social? Così su internet, sui social, mi raccomando. Allora, io vi chiedo di ascoltare per qualche minuto la mia musica. Mi trovate con Luciano D'Abruzzo con 2B, perché se non lo fate, questo è rivolto agli ascoltatori, io verrò a casa vostra a spegnere i condizionatori e i ventilatori.
1: No, aiuto, no. Ma noi lo facciamo tutti volentieri. Ora ve lo faccio ascoltare, Luciano D'Abruzzo con Porto Venere al mare. Grazie.
0: Grazie, grazie Roberta, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.

che brutta notizia è arrivata adesso proprio. Grazie a John D'Angelo, mio amico e anche DJ nostro di Radio.Stereo, perché lui, in una conversazione circa 10 anni fa, ho detto che io ero diventato amico nel 72 di un cantante, il cantante dei Blas Valentinos. David Clayton Thomas dei Blood, Sweat and Tears, il cantante è musicista, anche è musicista, un gigante, alto 1,90. È morto a 84 anni dopo una lunga carriera, una giovinezza veramente un po' travagliata, come si dice. Si dice in questi momenti. Eccolo qua. Ve lo regalo subito, una stupenda canzone, una delle più belle canzoni dei Blood, Sweat and Tears. You made me so very happy. Sentite che voce che aveva.

Gonna thank you, girl. Oh, my dear David Clayton Thomas, cantante dei Blas Warrantese. Mi dispiace tanto, 84 anni, ma non era tanto vecchio neanche tanto vecchio. Adesso voglio dedicare una canzone a una mia amica, non lo so, è una mia amica.

Che bello, è talmente semplice questa canzone qua, tre accordi, ma lui è bravissimo a farla. Bravo, bravo. Eric Clapton, era Eric Clapton che la faceva. Ah, non era Eric Clapton. Ah, non era la voce di Eric Clapton. Ma chi era che cantava quella? Bellissima voce, stupenda voce, bella. Una voce stupenda, una voce tipo intelligenza artificiale. Vamos, hombre, vamos, brilla.

Sì, muy malo. Allora, sono le 10:52 minuti primi, il caldo si fa sentire? Lo sento il caldo, mi è entrato da tutti i pori della pelle.

immo. No, non si dice, non si dice, è un francesismo, hai capito? E soprattutto non siamo a Venezia. A Venezia si dice ma vai mo, Simona ma vai mo. Ma no, ma qui non siamo a Venezia, dai orco cane, dai. Ma vai a... si dice così? Dalle nostre parti si dice, a Brescia si dice in un'altra maniera, ma la son perde, la son perde. Eccola qua, Paolo Belli, che arriva direttamente da Bologna o via, o da quelle parti lì, insomma, da Bologna. Eccolo qua. Hai mangiato i turtlen? Eh? A Murtadel? Hai mangiato a Murtadel? Poi li trovi allo Yukeni. 10:57 minuti primi. Con questo abbiamo terminato. Abbiamo una mortadella che sta arrivando. Oddio no, oddio che battuta. Abbiamo no, abbiamo una bolognese. Non ho detto nient'altro. Abbiamo una bolognese fra poco che si chiama Catiscia Ruiz. C'era il Festival Bar. Bellissima trasmissione, veramente brava. Congratulazioni appunto alla nostra Catiscia Ruiz. Oh, non ho detto niente! No, no, giuro! Ma hai sentito male! Mortadel? Mortadel? Mortadel! Evviva Mortadel!

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 22esima puntata di Quando C'era Festival Bar, tutto il meglio della kermesse estiva più amata di tutti i tempi. Il singolo più famoso della cantante britannica Samantha Fox, Touch Me, diventa un successo mondiale anche grazie alla partecipazione al Festival Bar del 1986.

Ex modello e sex symbol anni 80, il cantante Nick Kamen fu notato da Madonna, che ne intuì le potenzialità sia canore che di immagine, al punto da lanciarlo nella carriera discografica. Ci ascoltiamo Bring Me Your Love, Festival Bar 1988.

Nel 1994 Irene Grandi viene scoperta dal grande pubblico grazie alle canzoni Fuori e Ti voglio bene. Quest'ultima scritta appositamente per lei da Jovanotti. Grandi collaborazioni durante l'arco della sua carriera con Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Claudio Baglioni e Tiziano Ferro. E la vittoria di un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Ha inoltre partecipato a 6 edizioni del Festival Bar, conquistando 2 volte il podio e vincendo il premio radio. Per voi l'Allegra Ti voglio bene. Festival Bar 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il gruppo dance italiano Alex Party pubblica il singolo Run Me Up e diventa uno dei 20 singoli più venduti nel Regno Unito e Australia e numero 1 in Italia. Festival Bar 1995.

Dopo l'enorme popolarità raggiunta col brano Un, Dos, Tres, Maria in tutto il mondo, Ricky Martin ne supera il risultato con la canzone La Copa de la Vida, che diviene canzone ufficiale dei mondiali di calcio del 98. Sale sul palco del Festival Bar nella mitica Arena di Verona nell'estate 1998.

Il cantautore svedese-americano Eagle Eye Cherry vende 4 milioni di dischi in tutto il mondo grazie al primo album Desireless, grazie a singoli come Save Tonight e Falling in Love Again. Al Festival Bar edizione 2000 Eagle Eye si presenta con un altro fortunato singolo, Are You Still Having Fun?

L'ultimo brano in scaletta quest'oggi appartiene all'amatissimo cantante emiliano Neck, che firma uno dei tormentoni estivi del 2005 dal titolo Lascia che io sia, con la vittoria finale all'edizione del Festival Bar dello stesso anno.

Finisce qui la 22esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio con l'ascolto della sigla Soledad, Katiusha Ruiz, canzone disponibile su tutti i digital stores del mondo e videoclip ufficiale sul mio canale YouTube. Vi invito a visitare inoltre il mio sito ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiusha Ruiz.

E da questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato, adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

0: che senso? Come together in che senso?
1: Ah, di venire assieme, venite con me, dai, come together with me. Ah, in quel senso lì, no, che devo colgare. Quell'altro senso, come together with me, in the sense that run to me, and then we make love, and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

che sia, che allarga le sue braccia e mi dice: run to me darling, I'm here, just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa del Sudafrica, Shireen o Sharon, la stessa cosa. Che belli, che bei momenti, che bei momenti. Sì. All these bad goodies is a time machine.

at the same cafe, 6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joel, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joel, che ricordi anche questa canzone.

Vado in brodo, vanno in brodo, brodo, brodo, di Giusy, con queste canzoni. I can't help falling in love with you, don't you know that? Yeah, tonight I cannot. Christopher Cross, Aldo Theme, questa è una bellissima canzone degli anni Once 80. In life, Once in your life. Che voce fine e molto alta è Christopher Cross, veramente. Io la faccio anch'io, però la tiro giù di una nota. Solo, dai.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

miei prosti. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Come on, give it a go on Radio Bundesliga, Don IT, here we carry on. Abbiamo salutato Moni Luisi di Roma, Lisi di Roma. Adesso abbiamo DJ Cotardo di New York. Lui dice che è di New York, ma non ci credo che è di New York. De modo ti dedico una bellissima canzone anche a Cra Megan de Arad. Eccola qua, just dedicated entirely to all both of you. Here we go with Stevie Wonder. I just called to say I love you. Don't you know that? Yeah, here we go.

una canzone che ha vinto il festival, l'Euro Festival, da parte della Bulgaria. Non so dove tireranno fuori i soldi per organizzare l'Euro Festival l'anno prossimo, boh, non lo so. Dovranno praticamente tirare fuori i soldi dai nostri super DJ che fanno tanti soldi con i remix. MSM DJ, this is Steady Get Also to you. Tara Bangaranga Jabonga Mazzao, questa mosca qua se non

Bangaranga, Bangaranga, direttamente dalla Repubblica del Congo. Bangaranga, Chapelle, Chapelanga. Intanto 13 minuti primi, adesso dobbiamo salutare Lucia Baldo di Brescia, tanti auguri, buon compleanno, anche perché adesso dobbiamo andare assolutamente ad ascoltare questa nuova canzone della nostra Cathy Sharo, e eccola qua, si intitola Feel It, sentilo, sentilo, Feel It, dove? Feel It, Dino Super D, Germana, Cathy Sharo. Dedicata a questa canzone, guardiamo un po', a Mary Panado, Maria Panado di Brescia, tanti auguri di buon compleanno.

Feeling in my soul, lo sento nella mia anima. Benissimo. Allora, grazie a Katusha Ruiz, che è ancora al mare. E la montagna, no? Tanto bisogna andare al mare, certo, risparmiare, ma anche in montagna si sta bene. Adesso si sta meglio forse in montagna. Maria Pedro Zanetti, eccola qua, di Barretos. Come stas? Feliz cumple para ti. Esta è la nuova canzone di Graham Miller, Lost in Paradise, una dedicata para ti, solo para ti.

Dobbiamo tagliare oggi perché c'è l'intervista con lo scrittore. Come si chiama lo scrittore, Roberta? Alessio Isam Ciappellà? Non lo so. Non riesco a vedere. Cos'è? Di origine musulmana? È di origine musulmana. Bene. Noi intervistiamo praticamente cani e porci. Vittorio Merlo di Bissen, tanti auguri di buon compleanno anche a te. Dovevi dirmelo. Allora, Gazebo, Lunate, tanti auguri di buon compleanno a Vittorio Merlo di Bissen, anche a Stefania, signori, una mia ex, diciamo così, sponsor di Salò. Aveva un negozio lì proprio a Salò. Non so se ce l'ha ancora. Salò.

mi ha assicurato però la mia Roberta adesso, che ho telefonato, che non parlerà di religione, di Islam e roba del genere. Anzi, lui vuole fare una nuova religione. Va bene, perfetto, io sono talmente ateo che non mi frega assolutamente niente, perciò fra poco lo ascolteremo. Ultima dedica per Neri Scuderi di Roma, tanti auguri di buon compleanno a te, e fra poco Alessio Isam, come si chiama? Alessio Isam, I'm done, I'm done, I'm done.

0: Eccoci qua con la nostra Roberta Valeriani con Libri ed Altro. Ed altro? Sentiamo che altro. Libri ed Altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Oggi abbiamo con noi Alessio Isam Hamdan. Ciao Alessio!
2: Ciao!
1: Io so che tu sei cresciuto in una famiglia con radici calabresi, giordane e di Nazaret. Un bel mix hai fatto, eh?
2: Sì, diciamo che ho delle origini che non si raccontano in una parola, ecco.
1: È vero! E invece tu tante parole hai, perché hai scritto questo libro bellissimo, si intitola Culto dei Culti, con un sottotitolo che è particolare, Pluralismo Spirituale Selettivo. Allora io dico questo, poi ti lascio parlare a te, un libro che è un esperimento mentale, etico e associativo che trasforma le parole in azioni per il bene comune. È così?
2: Sì, l'associazione è un'associazione non profit religiosa, quindi nella missione, nella visione a breve, medio e lungo termine sono previsti interventi umanitari, chiaramente quando ce ne sarà la possibilità.
1: No, ma infatti guarda, tu dici che il testo si presenta come un testo formativo di una nuova proposta religiosa, filosofica e culturale contemporanea. Ed è bellissimo perché ci sono 50 punti fondamentali, no?
2: Di questi,
1: sì, giusto, che sono edificati su una regola di inclusività selettiva, appoggiare tutto ciò che può trovare approvazione ponendo un limite rigido solo quando viene calpestato un principio etico rilevante nelle relazioni con il prossimo. E chi lo decide che è stato calpestato un limite rigido? E questa è la mia domanda per lui.
2: Diciamo che il libro dà degli spunti e delle linee guida, però invita il lettore a fare autodiscernimento di quello che apprende da una religione e quindi poi decidere da sé dove sta il limite. Ad esempio io nel libro ho scritto che il culto è contro la dissonanza cognitiva, quindi il divario che esiste tra le proprie azioni e gli effetti reali che le proprie azioni comportano. E l'esempio più clamoroso che cito nel libro è proprio il consumo di carne animale, cioè se noi fossimo costretti ad andare in una fattoria e uccidere l'agnello, probabilmente mangeremmo una bistecca vegetale. Questo. Poi altri principi ormai passati, come ad esempio non commettere atti impuri, per fare un esempio che è noto a tutti,
1: sì.
2: Cioè questo per una religione moderna secondo me non c'è niente

0: splendida, è una delle diete più considerate favorevoli alla salute umana, eh? Detto questo, comunque,
1: certo.
0: no, no, mi piace che il libro, guarda, dice una domanda, si pone una domanda importante, parte proprio da questo, vero? E se molte delle divisioni che consideriamo inevitabili nel nostro tempo esistessero solo perché abbiamo imparato a pensare per comportamenti stagni? Questa è la domanda che tu poni proprio anche nel comunicato di presentazione del libro, vero?
1: Vero. Sì, nel senso che figure come lo scienziato spirituale, cioè che ha una spiritualità nonostante sia un uomo di scienza, o ad esempio l'ateo scettico, però ultracorretto dal punto di vista civico, morale ed emotivo verso gli altri, sono figure, secondo me, non contraddittorie, perché cioè uno scienziato può trovare del misticismo nella formula che scopre, come magari un ateo scettico può trovare in sé la dignità di essere una persona corretta senza bisogno di immaginarsi il castigo divino oppure qualsiasi altro, chiamiamolo, qualsiasi percorso mentale per avere un comportamento più positivo, cioè semplicemente lui di default dice: io non credo a niente, secondo me Dio non esiste, però sono una persona corretta perché sono una persona corretta mio, cioè non
0: Certo,
1: è
0: sono
1: necessario
0: io che sono
1: io
0: così.
1: per essere una persona corretta.
0: Sì,
1: Questa è una cosa
0: sì.
1: che anche nel libro
0: Purché
1: cito.
0: però non si superi quel limite che dicevamo prima, il limite rigido, che dici tu nel testo, che avviene solo quando viene calpestato un principio etico rilevante nelle relazioni con il prossimo. Questo l'hai detto tu, eh? Poi il libro nel testo, scusa, nel testo il lettore viene guidato attraverso metafore e licenze espressive ed è, che so, invitato a cimentarsi in un esercizio partecipativo. È così?
1: Sì, quella è una delle ultime cose che ho inserito, l'esercizio di partecipazione del lettore, che viene invitato a scegliere tra le parole che ricorrono di più, divise per ambiti di studio, non so, scienza, filosofia, spiritualità. E lui, il lettore, è invitato a scegliere una parola. E quando ricorre nel testo, lui se ne deve accorgere ed esprimere un desiderio. Un desiderio che inizialmente può partire da una dimensione più personale, però viene invitato a renderlo sempre più partecipativo, più collettivo questo desiderio. Se all'inizio desideri la macchina per te perché ti manca la macchina, poi magari desideri la macchina per il tuo vicino e poi magari per tutta l'umanità, capito? È un
0: Ah, è un
1: esercizio
0: evolversi, bella come idea.
1: per cercare di pensare meglio ed essere presi dalla lettura, avere una chiave di lettura più positiva per interpretare meglio i concetti che vengono esposti, ecco.
0: Infatti tu dici che il libro costruisce la pietra miliare angolare, anzi, di una futura realtà associativa e di, non so, progettualità collegata nel breve o medio o lungo periodo. E ti aspetti che funzioni anche perché adesso l'hai fatto solo in digitale, vero? Ma poi sarà anche cartaceo.
1: Sì, per ora è solo digitale, il cartaceo sto aspettando perché ho dei problemi con la copertina che devo risolvere, però mi ci manca poco, ecco, a breve uscirà.
0: Io ti auguro il meglio del meglio. Vogliamo ripetere, si intitola Culto dei Culti, lo trovano al momento su Amazon.
1: Sì, Amazon.
0: E lui è Alessio Isam Hamdan. Io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Grazie.
1: Ok, grazie, ciao.

questo tipo di musica che vi riporta al passato, molto passato. Adesso facciamo un passato di verdure con i Beatles and Come Together as well.

che senso? Come together in che senso? Ah, di venire assieme. Venite con me, dai. Come together with me. Ah, in quel senso lì, no, credevo quell'altro senso. Come together with me in the sense that run to me and then we make love and we come together. Oh, quanti ricordi questa canzone? Bee Gees, run to me.

la vedo che che allarga le sue braccia e mi dice: run to me darling, I'm here, just waiting for you. Che bei ricordi, 1972, con una ragazza veramente meravigliosa.

at the same cafe, 6:30. Yeah, tomorrow at 7:30 I will be in La Forra. Oh, benissimo. Billy Joel, Just the Way You Are, proprio come sei, io ti amo. Anche questa canzone farò domani sera, sicuramente. Just the Way You Are, Billy Joel, chi ricordi anche questa?

0: 7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo .it.
1: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.

0: Platinum House Cartel with Pete Ward.
1: Sette di giochi 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

more. Hey, sister.

0: bodies.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.